o go ntse jara motsweletso motho ga o itse gore ditshipina go dingwe di a tlebe di iragalelwa ke eng mme a lagela ke ralo ke re aa ga re nyeme moko ga re nyeme moko motsweletso ga re inele ga re latlhegelwe ke tshepo

Masema mabedi le busupa metsotso ke go yang kwana go nyone ile ya borroba bongwe di khantsa metshameko ya ka bokhutshwane mo swalo se se la gompieno di emejana re lebella jalo ba Manchester City yetle.

0: jang motsatsing lena la gompieno ere mo be re akogela go go tsone tsa tikologo go utlwa gore le tsone di tsamaya di reng motsatsing lena la gompieno re dije lenao la go la sosologa moragola ga dijo tsone tsa motshegare marakanelo a rona tsa di dire jaana motho o montle re tsee jalo khutlhwana sa rona sa tsametshameko.
1: Ready to meet your mom. Well, in a no, last, so long.

Dumela moretsi metsotso le mebedi go tswa kona kong ya bone mo NBC tirelo ya setšhaba mogala dikgangtso o di balalwang keno wa madigo mme tsone tsa re. Mothusa Tautuna Lucia Vetboy o solofeditse gore puso e tla tswelela ya ema bana le bogole nokeng. O ne a bua seno morago ga go etela 1995 Omosati Project kwa Nakayale Disability Center kwa kgaolong ya Omosati. Lefelo leno le ne la tlhomiwa ka ngwaga wa 1995. Ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tautuna wa ntlha wa lefatshe leno Sam Nujoma go thusa bagaka ba ntwa ba ba gobetseng kgotsa ba ba neng ba utlwa botlhoko ka nako ya ntwa ya kgololesego ya lefatshe leno. Projeke eno fa e simololwa tota e ne e direlwa ka fa tlase ga setlhare e na le masole a maloba a le 20 fela. Gone jaanong e na le maloko a le 10 a a dirang tiro ya go roka ya go betla le go nosetsa ditshipi. Le fa go ntse jalo maloko a bolela gore a na le diemo tse di ba amang jaaka mešhini e rokang e onetseng go tlhaela ga dikgong le ditshipi le koloi e sa itekanelang. Lefelo leno gape le na le bothata jwa go tlhaela ga lookwane. Melega le Vetboy o ne a solofetsa gore lefelo leno le tla tsosolosiwa gore e nne projeke e tshwarelelang le gore e felele e fetolwa go nna sekolo se se kgethegileng sa bana le bogole mo kgaolong eo. Re ntse re le mo go tsa monogae. Lefatshe la Namibia le simolodisitse mokgatlho wa Black Rhino Association of Namibia o ikaeletseng go tiisa tirisanommogo magareng ga batlhokomedi ba ditshukudu tse dintsho le go tokafatsa maiteko a go somarela diphologolo le ga tsheleno ka bophara. Setlhopha seno se sešwa se kopantse batlhokomedi go tswa mo morafeng le mo maphateng a ikemetseng ditlhopha tsa tshomarelo ga mmogo le puso. Jaaka Namibia e batla go sireletsa ditlhopha tsa ditshukudu tse dintsho tse di santseng di le teng mo lehatsheng leno. Go ya ka mokgatlho ono go somarelwa ga ditshukudu tse dintsho mo Namibia ke tiro e tswang kgakala e tshwaraganetsweng ke setšhaba. Mafelo a somarelang diphologolo le beng ba mahatshe a diphologolo tseno di fitlhelwang kwa gone. Le fa go ntse jalo go santse go na le dikgwetlho tse di sa feleng tse di akaretsang go tsomiwa ga tsone ka bokukuntshwane, seemo sa luba le go oketsega ga madi a dirisediwang go sireletsa diphologolo. Mokgatlho o bolela gore o tla thusa go tokafatsa kabelano ya tshedimosetso, mananeo a ikatiso, go disiwa ga diphologolo tseno le go dirisana mmogo ga batlhokomedi ba tsone. Mokgatlho o ne wa tshwara kopano ya ntlha ya ngwaga le ngwaga mo kgweding eno e neng e tsenetswe ke batsaya karolo ba ba akaretsang Lefapha la Tikologo, Dikgwa le Bojanala, WWF Namibia ga mmogo le ba Save the Rhino Trust. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, Tona ya tsa Botsogo ya Democratic Republic of Congo, DRC, e bolela gore leroborobo la Ebola kwa lehatsheng leo le tsweletse ka go oketsa palo ya balwetse le go baka dintsho. Roger Kamba o ne a bua mo phuthegong le bobegadikgang gore balaodi ba tsa botsogo ba itemogetse palo ya batho ba ba belaesegang ba na le bolwetse jo ba ka tshwara palo ya sekete mo mafelong a amilweng ke bolwetse jono, mme ba le lekgolo le bongwe ba bone ba ne ba fitlhelwa ba na le bolwetse jono. Dipatlisiso di supa gore go dumelwa gore go na le dintsho di ka nna 220 tse di amanang le leroborobo leno. Fa dintsho di le 17 di tlhomamisitswe ka diteko tse di neng tsa diriwa ke baitseanape. Kamba o ne a bolela gore balaodi ba rulaganyetsa go batla tselana ya go tsibogela seo ya go solofetsweng gore e tseye dikgwedi di le 4 go ya go di le 6. Gone jaana go begwa fa go na le tlhaelo ya meento e leteletsweng kgotsa kalafi e kgethegileng ya go alafa bolwetse jwa Ebola. Re di isa kwa bokhutlhong kanya bofelo tsa mafatshe a sele ya re go simolodisitswe lekgotla kwa Philippines le le eteletsweng pele ke tota moatlhodi wa pele wa International Criminal Court kgotsa ICC go batlisisa ka ga ntwa kgatlhanong le kgwebo ya ditagi ka maikaelelo a go batlisisa dipolao tse go tweng di diragetse kwa ntle ga molao le go kgobokanya bosupi jwa dikgetsi tse di ka nnang.

tsa nna teng tsa molao. Mapodisi a re go bolailwe batho ba le dikete di le thataro le makgolo a mabedi ba go belaelwang gore ba gweba ka ditagi. Le fa go ntse jalo ditlhopha dingwe tsa ditshwanelo tsa setso.

usale hatseleng la Philippines. Ona tshwara ngo gola mona kong ona tshwara mongwe ona tshwara ngo gola mme mona kong eno go begwa fa a le kwa The Hague a emetse tsheko kwa ICC kgatlhano le melato e a e lebisitsweng ya go gata ka ditshwanelo tsa setho tse go begwang fa ebile a ganana natso. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, re etsa tse di tlatelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

Di conca camino riabina o jamonati rejamonati motiva SFM mamorato wa gago.

e bala mashome a mararo kwa Corippus 21 go tswa mo kerekeng ya Roma. Molaetsa o tla ka malomagwe re Ben le Sekle. Dipotsiso di tla lebisiwa mme Anna Aces mo nambareng ya 081 671 9044. Nambare ya ga mme Anna Aces ke 081 671 9044, le mme Selma Citibank nambara ke 081 873 8363. Nambare ya ga mme Selma Citibank ke 081 873 8363. Balosika le ditsala ba ba amegileng mo dintšho tse re ba gomotsa go tswa mo lekwalong la tshenolo wa 21 temana e le ya bone e e reng, Modimo o ka phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone, loso ga lone lo tlhola lo nna teng, le bohutsana le selelo le botlhoko ga di ne di tlhola di nna teng gonne dilo tsa ntlha di fetile. A balosika le ditsala ba gomotsege mo moreneng.